nosso Shuribai. Shuole bendi, moniko bendi, role role bai. Hoa shiki, e shiki, shuole shibai.

0: chi è? Udolla.
1: You are listening to Glory Entertainment Radio.